bani, ajura ko bechi sabani, ai rai tu ma pani, ori o. Rara rara ni dani ai un san salgi ni rai le, yo di mani esai shukya ko thai na yo gar ko pi rai le, ori o.

Kaiti japale ra gora tapale acharale de dale. Vidya jnana ra paramacharya guru ko bhakti ra sat sangale. Dhab dhab agni samana kanti mukhama chamkhancha paramateko.